cu Manu. Capira cel che can ma cubo in. Wana i kama uemi cu Manu meglio più ganda. Liri e c'è un macchiang. Uemi che ma yum ma gua. Alu lao caramu.

cu Manu. Capira cel che can ma cubo in Mana i kama ue mi kumara me lupi Uganda Yuri i e chan machang Ue ma ge, ma yum, ma gua Alu, lao, karamo